0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
1: Officium de Solemnitate Dominice Pentecostes.
0: Canit chorus Rome Jubilate Deo. Canticis aptavit modus Alberico Vitalini.

0: Loquebantur variis linguis apostoli magnalia Dei.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis. Alleluia.
1: Christum Dominum qui Ecclesiam suam per Spiritum congregavit, spe firma imploremus. Renova Domine faciem terre.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Tu, che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo Spirito a rinnovare l'umanità intera.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo come Maestro e Consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
2: Renova Domine faciem terre.

Celebramus missam de solemnitate Dominice Pentecostes, cum prefazione de mysterio Pentecostes et prece Eucharistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis ius ad sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatoris vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax
0: hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, qui sacramento festivitatis odierne, universam ecclesiam tuam in omni gente et nazione sanctificas, in totam mundi latitudinem Spiritus Sancti dona defunde, et quod inter ipse evangelice predicationis exordia, operata est divina dignatio, nunc quoque precredentium corda perfunde. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actuum Apostolorum, caput secundum, tema, repleti sunt omnes Spiritu Sancto et zöperunt loqui. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens bis nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Verbum Domini.
3: Deo gratias, manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quanto sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano alla loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito il mio canto, io gioierò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Credo in unum Deum, Patrem
1: omnipotentem,
0: factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesia, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, con il dono dello Spirito, risplenda come segno di unità e di pace in un mondo lacerato da conflitti e discordie. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per i governanti e responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per quanti vivono nella sofferenza, nella solitudine e nella malattia, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per i ragazzi e giovani che ricevono il sacramento della confermazione, annunciano con la vita l'Evangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengono con pazienza un dialogo aperto e disinteressato con tutti. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
2: Per le nostre comunità parrocchiali, riconoscono i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzino e li mettono al servizio del bene comune. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Adoremos o corpo de Cristo.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Adoremos o sangue de Cristo.

0: Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
1: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
0: Ouvimos o Cardeal Sandri.
3: Questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Ouvimos o Cardeal Francis Arinze.

0: obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino
1: insegnamento. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo.
2: A paz do Senhor esteja convosco.
3: Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
2: Vamos agora desejar a paz a quem estiver conosco neste momento, quem estiver ao nosso lado, algum familiar, um amigo. Vamos desejar a paz para cada um e também a paz para o mundo inteiro, que tanto precisa de paz, da paz de Cristo, que consola os corações e as mentes.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono digno di che entreis in mia morada, ma se dizei una parola, io sarei salvo.

0: Vamos receber a bênção final.
1: Que ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
2: Amen.
1: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
2: Amen.
1: Lo Spirito Santo che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
2: Amen.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di Filomeno Lopez che vi parla e dalla sessione tecnica il nostro niente meno che Don Luca Rossi dall'altra parte. Oggi vi vogliamo far rivivere un programma che avevamo fatto all'indomani della partenza del Papa per l'Africa, un programma fatto unicamente di musica. Era un modo che avevamo scelto di parlarvi della nostra gioia per questo viaggio attraverso uno strumento che gli africani hanno sempre considerato il migliore strumento che hai per parlare al cuore e alla mente delle persone senza necessariamente mai fare del male.

Come tutti sapete, tra 2 giorni inizia il tanto atteso viaggio di Papa Leone XIV al continente africano, dove visiterà 4 paesi, l'Algeria, poi Camerun, poi Angola e poi finalmente la Guinea Equatoriale. Bene, quando il Papa viaggia, è tutta la Chiesa che viaggia. Quindi tutti noi siamo chiamati, se siamo cattolici, a sentire questo passo del Papa come una missione di tutti noi. Si dice da noi che nessuna foresta è mai così lontana se ami le persone che va a visitare. Allora, ci sono diverse questioni. Appena nomini il continente africano, vengono già in mente tanti simboli, tante cose. Però una è di sicuro: il continente è continente culla dell'umanità, vuol dire la madre della vita. Tant'è è vero che già sin dall'antichità Egitto faraonica, effettivamente il primo diritto che si è elaborato e che si elaborava nelle case che si chiamavano per Ankh, significa le case della vita, che poi più tardi nel XIII secolo, dopo una guerra atroce nell'impero del Mali, gli africani hanno sentito il bisogno di mettere per iscritto per la prima volta ciò che oggi il mondo conosce come la Carta dei diritti umani. Anche se poi, dopo negli anni 60, l'Unione Africana ha aggiunto non soltanto diritti umani, ma anche diritti dei popoli, perché si è visto che ciò che si era negato al continente dal XV secolo a questa parte è non solo il diritto di essere umani, ma di essere persone capaci di pensare al loro destino. Ecco, la presenza del Papa è un'occasione di celebrare di nuovo la vita, quella vita che per noi gli africani significa che la vita sono gli altri. Così i paesi sono gli altri, cioè gli altri esseri umani che ti rassomigliano e che per diversi motivi tu senti il bisogno ogni tanto di andare a vedere e ad abbracciare, ad incoraggiare, soprattutto quando gli altri sono confrontati con problemi immensi. Vogliamo oggi parlare di che cosa incontrerà il Papa, non tanto così come sto facendo adesso, ma attraverso una via che gli africani hanno scelto. Di fatto, la musica è lo strumento più appropriato per dirigersi alla mente e al cuore degli uomini, per parlare sulla loro vicinanza in un momento in cui la vita è presa a calci, veramente, dappertutto. E ricordare che la vita sono gli altri, e quindi attraverso la musica, questo spazio musicale, vogliamo soltanto dirvi 2 cose. La prima è: desidera sempre il benessere del tuo vicino più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. E chi ce lo fa imparare? È la mamma. Le mamme che ci ricordano che la vita sono gli altri, quegli altri che, per questo, il primo impatto che un bambino trova nel ventre della sua mamma è il tatto, quel tatto che poi noi ci dimentichiamo. Per questo noi iniziamo con un omaggio proprio alle mamme, con la canzone di Inneida Marta.

0: venganza buona pensi.
1: Eccoci, Eneida Marta, omaggio alle mamme, un inno alla vita. Il viaggio del Papa è un momento che la Chiesa vuole celebrare la vita. E noi lo facciamo attraverso il linguaggio della musica. La musica di fatto è quell'unica realtà che attraversa, penetra il cuore e la mente di ognuno di noi senza mai causare delle ferite. E allora uno dei grandissimi problemi che il continente ha confrontato oggi sono i problemi del cosiddetto terrorismo soi-disant islamico, ma che di islamico non c'ha nulla. E chi ce lo dice è niente meno che Alpha Blondy. Ma prima di arrivare ad Alpha Blondy, vogliamo ricordare questa parola di Horus. Tutti quelli che ieri hanno lottato per la dignità della vita in Africa. Horus diceva: io sono il tuo ieri e parente del tuo domani nell'oggi. Quindi, dopo l'omaggio che abbiamo reso alla mamma, il secondo è rendere omaggio a coloro che hanno vissuto prima di noi e che hanno lottato per farci capire che la vita sono gli altri, i paesi sono sempre gli altri. Sacrifice.

Leon, they sacrifice our freedom. E come continuare a difendere questa libertà alla vita oggi, davanti alla prima sfida che abbiamo di tutti coloro che usano la religione come strumento per togliere la vita? Passiamo la parola ad Alfa Blondi, che ci dice come lo dobbiamo rispondere a questa domanda.

0: Ablum, Apo Go, Apo Sumo, Giagwe,
1: Wazaselu, Wakode, the Quattro Setaka, Waplug.
2: Sempre Alfa Blondi con Reconciliation. C'è un tempo per tutto, per fare la guerra, per fare tutto quello che volete, ma l'arrivo del Papa è un messaggio che è arrivato anche il tempo per la pace. Reconciliation!

tutte le battaglie dei quelli che abbiamo sentito prima di noi, They Sacrifice Our Freedom. Era sempre in quest'ottica che vi dicevo di Horus, che dice: io sono il vostro ieri e parente del vostro domani, nell'oggi. L'oggi sono i giovani, ma il domani sono i bambini. E la lotta degli africani di fatto per l'indipendenza, prima contro la schiavitù transatlantica, contro la colonizzazione, contro l'apartheid, contro i regimi di zoumani praticati anche contro di noi, e che ultimamente è stato considerato il più grave crimine mai commesso contro l'umanità, in cui tutti gli stati europei che hanno praticato la schiavitù e transatlantica si sono astenuti, Stati Uniti addirittura rifiutato. Ecco, ci ricorda quello che gli africani dicevano: la nostra lotta per domani, perché i bambini sono i fiori e l'unica ragione della nostra lotta. Qual è lo stato dei bambini oggi nel mondo? Con questo interrogativo noi vi vogliamo lasciare, lasciandovi poi nelle mani di un grandissimo anche, Bob Marley. Vi abbiamo detto che oggi avevamo due messaggi per voi. Il primo, vi abbiamo detto, è: desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. Il secondo, adesso con quale vi salutiamo, è: se il tuo lume brilla, sii felice, ma smetti di spegnere il lume degli altri per far brillare

parlare sempre ed esclusivamente il tuo. Questa è l'origine di tanto, ma veramente tanta guerra nel mondo. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.